Susanne, lei copre io. Io carto dal burek, attacchi porcellano. Sono un po' terribile.